Abechigunga chiamani changwa Wilson bana mtamwira bila oyono wa imwe byakoze.